0: 785 Charlie Mike, vuole diretto a 6X.
1: Tu sei chi, Charlie Mike?
2: Io a 706, 14 miglia, 6 servizio Rastrino.
3: Colpi la finalista, 2
1: 20. 706, Maria. Torno a chiedere, quelle tolle, quelle.